0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: No, è mio! Papà, papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
6: Italcarni,
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Sono le 6:01.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and News, era Stuck With You.
1: Radio Latina.

0: mattina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Era Kenny Loggins con la travolgente Footloose.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
7: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
8: A Peel Beach, fascino naturale.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
8: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì il contesto sarà stabile ed assolato ancora una volta sul Lazio, con solo qualche nube innocua di passaggio. Il caldo continuerà a farsi sentire con punte massime di 34-35 gradi. Per quanto riguarda le minime, i valori appunto resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere come sempre aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Abbiamo rievocato con questo successo un film cult degli anni 80, Flashdance. Irene Cara vinse l'Oscar alla miglior canzone nel 1984 con Flashdance. What I Feeling, un grande classico senza tempo.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato e riascoltare tanti successi indimenticabili come questo degli anni 80 di Gloria e Stefan, era Conga.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Sabato 15 Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16 l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22 il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23 la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 7 e 4 minuti.

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley, cantante inglese molto popolare nella seconda metà degli anni 80, con una delle sue famose hit, era Whenever You Need Somebody.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello, a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
9: A Peel Beach, fascino naturale.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Grave incidente ieri pomeriggio in viale Pierluigi da Palestrina, nel quartiere Q5 Nascosa a Latina. Una Renault ha investito un ciclista, un trentenne di nazionalità nepalese, che è stato soccorso e trasferito in codice rosso al Santa Maria Goretti, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava attraversando viale da Palestrina provenendo da via Respighi quando è stato investito dall'auto. Dopo l'impatto è finito sul cofano e sul parabrezza della vettura, per poi essere sbalzato sull'asfalto. Il tratto interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e gli accertamenti. È stata una giornata difficile quella di ieri degli operatori impegnati nello spegnimento dell'incendio a Servoneta. Le operazioni con i mezzi aerei cominciate all'alba si sono interrotte ieri sera per l'oscurità, mentre sono già partite nelle aree raggiungibili dove le fiamme sono state domate le prime operazioni di bonifica da parte della Protezione Civile. Un bilancio pesante che aggrava il già devastante rogo dello scorso fine settimana. chiuso un noto locale della Movida di San Felice Circeo, all'esterno del quale si era consumata una violenta rissa nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Il questore di Latina ha adottato un provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza, con conseguente chiusura dell'attività per tutto il periodo. Le criticità riscontrate durante i controlli, legate anche alla somministrazione di alcolici a un minorenne. Il comune di Terracina ricorda che è in vigore, lo resterà fino a fine settembre, l'ordinanza per la tutela e il benessere degli animali d'affezione, che vieta il confinamento e stazionamento di cani e gatti nella fascia oraria critica, compresa tra le 10 e le 19, all'interno di balconi, terrazze, cortili o pertinenze esterne privi di idonea schermatura in grado di garantire l'ombra totale e la ventilazione. È vietato poi lasciare animali chiusi all'interno di auto, altri autoveicoli parcheggiati anche per brevi periodi e anche in presenza di finestrini parzialmente abbassati. Anche le passeggiate nella stessa fascia oraria, solo all'ombra e per il tempo strettamente necessario agli spostamenti. È stata una festa quella che ieri pomeriggio ha accompagnato la presentazione ufficiale della Latina 1932. La squadra di Mister Volpe si è presentata davanti ai tifosi pontini sulla tribuna centrale dello Stadio Francioni, lo stesso impianto che domenica sera alle 21 ospiterà l'esordio ufficiale della stagione in Coppa Italia contro l'Ostia Mare. La sensazione è quella di una ripartenza, nuovo logo, nuove maglie, una rosa costruita con maggiore anticipo rispetto al passato e diverse conferme che hanno contribuito a creare un clima di fiducia attorno alla squadra. Tra gli applausi della tifoseria è stato accolto anche Giacomo Parigi, autore di 19 reti nella passata stagione e al centro in queste settimane di una situazione di mercato ancora da definire. Il giocatore avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare il Latina, nonostante sia ancora legato al club da un anno di contratto. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
13: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
14: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Finisce qui questa bell'ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano.
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano.
7: Agriturismo La Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia.
9: Per una cerimonia
5: che resterà nella storia.
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
12: Super offerte! Filetto di scorfano, 8,99 euro al chilo. Gamberi argentini, 13,50 euro al chilo, fino al 18 agosto.
13: A Latina, via Isonzo 221.
14: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
15: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
16: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
17: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
18: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
19: A Peel Beach, fascino naturale.
20: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni 80, con il loro grandissimo successo. Shout!
1: Radio Latina.

0: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
1: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
3: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
4: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
5: A Peel Beach, fascino naturale.
6: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo. Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato i domiciliari. Nell'ordinanza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di Lavitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Pur non essendoci cifre ufficiali, dalla SAC fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Immel Difesa Colleferro, azienda che produce munizioni. Incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo. Un altro oro azzurro arriva invece agli europei di atletica, con Daria Derkash che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte a Linate. È tutto, più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
9: Sono le 8 e 4 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano gli 8 Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo Stay With Me su Radio Latina.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
8: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
9: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
10: A Peel Beach, fascino naturale.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Grave incidente ieri pomeriggio in viale Pierluigi da Palestrina, nel quartiere Q5 Nascosa a Latina. Una Renault ha investito un ciclista, un trentenne di nazionalità nepalese, che è stato soccorso e trasferito in codice rosso al Santa Maria Goretti, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava attraversando viale da Palestrina provenendo da via Respighi quando è stato investito dall'auto. Dopo l'impatto è finito sul cofano e sul parabrezza della vettura, per poi essere sbalzato sull'asfalto. Il tratto interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e gli accertamenti. A un anno dalla morte di Federico Salvagni, il sedicenne travolto e ucciso da un'auto pirata alla notte di Ferragosto 2025 sull'ex provinciale per San Felice Circeo, familiari, amici e istituzioni si riuniscono oggi sul luogo della tragedia per richiamare l'attenzione sulla sicurezza stradale. Il padre Franco Salvagni torna a chiedere interventi sulla strada, tra cui autovelox e attraversamenti rialzati. Accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte di Federico, Gioacchino Sacco sotto processo, attualmente detenuto in carcere, guidava a velocità sostenuta, senza patente e senza assicurazione. Saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa di Santa Rita a Latina i funerali di Roberto Borri, membro del Consiglio Generale di Latina Bene Comune, scomparso all'età di 67 anni a causa di una malattia che l'ha portato via in pochissimo tempo. Tanti messaggi di cordoglio sui social nelle ultime ore per lui. Roberto era un docente amato, uno di quelli che restano nel cuore degli studenti per tutta la vita, scrivono. Nel Consiglio Generale di LBC si è speso con passione per le politiche scolastiche e giovanili, convinto, come dimostrava ogni giorno da insegnante, che investire sui ragazzi e sulla scuola sia investire sul futuro della nostra città. È stata una festa quella che ieri pomeriggio ha accompagnato la presentazione ufficiale del Latina 1932. La squadra di Mister Volpe si è presentata davanti ai tifosi pontini sulla tribuna centrale dello stadio Francioni, lo stesso impianto che domenica sera alle 21 ospiterà l'esordio ufficiale della stagione in Coppa Italia contro l'Ostia Mare. La sensazione è quella di una ripartenza, nuovo logo, nuove maglie, una rosa costruita con maggiore anticipo rispetto al passato e diverse conferme che hanno contribuito a creare un clima di fiducia attorno alla squadra. Tra gli applausi della tifoseria è stato accolto anche Giacomo Parigi, autore di 19 reti nella passata stagione e al centro in queste settimane di una situazione di mercato ancora da definire. Il giocatore avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare il Latina, nonostante sia ancora legato al club da un anno di contratto. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
16: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
17: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.

sei su Radio Latina. Novecentottantadue.

0: meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
7: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
8: A Peel Beach, fascino naturale.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: le suoniamo ogni giorno le più belle canzoni del passato qui su Radio Latina. Successi indimenticabili come questo degli anni 80 dei Go West era We Close Our Eyes.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello, a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
3: A Peel Beach, fascino naturale.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. L'inviato di Trump, Kushner, ha invece in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania. A causa dell'attività eruttiva dell'Etna, stoppa i voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Il Viminale ha inviato una comunicazione formale al governo tedesco in cui spiega che non accetterà dalla Germania il rientro dei dublinanti, ossia dei migranti transitati in Italia come primo luogo di approdo. Il riferimento specifico sarebbe legato a 3 casi di espulsione antecedenti il 12 giugno 2026, quando è entrato in vigore il nuovo patto sui migranti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la gestione del rischio di catastrofi. E resta alta la tensione anche sul vulcano Puracé, che resta in allerta arancione. Siamo allo sport. Donne d'oro tra atletica e nuoto con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 dorso a Parigi. Per l'azzurra di Savigliano arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Ed è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Farmaci a casa? Non è più un problema! Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
7: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Latina. A Borgo Piave, rallentamenti sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Traffico anche a Borgo Faiti, code su via dei Monti Lepini in direzione Borgo San Michele. Ci spostiamo a Frosinone, code sulla via Perfiuggi all'altezza di via Madonna della Neve in direzione della Casilina. Ed infine sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta a Ceccano proseguono fino alle 24 di oggi i lavori per la sostituzione della rete idrica. Resta chiuso al traffico il tratto compreso tra l'incrocio con via Rifugio e via Aldo Moro, con divieto di transito anche su via Rifugio. Previsti percorsi alternativi. Tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
9: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
6: Sono le 9:04.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Dire Straits con la splendida Tunnel of Love.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina, via Montenero 13, online Keypoint Latina.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Incidente mortale sulla via Appia, un grave sinistro questa mattina all'altezza di Cisterna, si è verificato al chilometro 65-300, ha coinvolto 3 veicoli, una persona è deceduta. A seguito dell'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre ANAS impegnate nella gestione della viabilità e gli accertamenti sulla dinamica del sinistro. Le operazioni sono in corso per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ancora un incendio sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta. Il rogo è divampato ieri, interessando la vegetazione lungo il versante della montagna che domina la costa. Le fiamme erano ben visibili dalla spiaggia, così come l'ampia colonna di fumo che si è alzata dal versante, attirando l'attenzione di numerosi bagnanti presenti a Sant'Agostino. In molti hanno seguito con apprensione le operazioni di spegnimento, rese particolarmente visibili anche dalla presenza degli elicotteri impegnati a contrastare l'incendio. I velivoli hanno effettuato diversi passaggi sulla zona, compresi i prelievi di acqua dal mare, per poi raggiungere nuovamente il versante interessato dalle fiamme. Una scena che ha spinto molti bagnanti a lasciare per qualche minuto lettini e ombrelloni per osservare da vicino le operazioni. Ed è stata una giornata difficile ieri anche per gli operatori impegnati nello spegnimento dell'incendio a Sermoneta. Le operazioni con i mezzi aerei, cominciate all'alba, si sono interrotte solo con l'oscurità, mentre sono già partite nelle aree raggiungibili dove le fiamme sono state domate le prime operazioni di bonifica da parte della Protezione Civile. Un bilancio pesante che aggrava il già devastante rogo dello scorso fine settimana. Proseguono a Terracina i controlli della polizia locale contro l'abusivismo commerciale. In due distinti interventi effettuati in piazza Municipio e in piazza Garibaldi, gli agenti del nucleo di polizia amministrativa hanno sequestrato circa 800 articoli, soprattutto giocattoli destinati ai bambini. I prodotti erano privi del marchio CE e quindi non conformi agli standard di sicurezza previsti dall'Unione Europea. I controlli sono stati intensificati durante la stagione estiva e proseguiranno nelle prossime settimane. Massima attenzione anche sulle spiagge, dove la polizia locale sta contrastando il commercio abusivo e il posizionamento non autorizzato di attrezzature sulla battigia. Corso della Repubblica a Cisterna si trasformerà in isola pedonale in occasione degli eventi clou dell'estate cisternese e dei festeggiamenti per il Santo Patrono, in particolare per la solenne processione in onore di Santa Maria Assunta in Cielo e del patrono San Rocco del 15 e 16 agosto. Per il concerto di Rocco Hunt, che si terrà domenica in piazza 19 marzo, è stata disposta una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta delle auto per consentire lo svolgimento degli eventi. Corso della Repubblica diventerà isola pedonale da domani pomeriggio 15 agosto a notte inoltrata e poi ancora domenica dal pomeriggio fino a conclusione dell'evento. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
15: Sei su Radio Latina.
16: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta Manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
12: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
13: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì il contesto sarà stabile ed assolato ancora una volta sul Lazio, con solo qualche nube innocua di passaggio. Il caldo continuerà a farsi sentire con punte massime di 34-35 gradi. Per quanto riguarda le minime, i valori appunto resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere come sempre aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica, e se parliamo di grandi successi non possono mancare le storiche canzoni di Antonello Venditti, come questa del 1984, era Piero e Cinzia.
1: Radio Latina.

0: carni, qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
0: Italcarni,
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte! Filetto di scorfano 8,99 euro al chilo. Gamberi argentini 13,50 euro al chilo. Fino al 18 agosto.
2: A Latina, via Isonzo 221.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca è in primo piano. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Sarebbero stati tre i fendenti che hanno ferito mortalmente alla schiena la vittima. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goia, alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Sul posto stanno operando squadre di pompieri provenienti oltre che dalla Lombardia, da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Dall'estero, una donna di 63 anni è stata uccisa ed altre 5 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi sull'oblast di Sumy nel nord-est dell'Ucraina. Gli attacchi hanno colpito 28 località della regione, danneggiando abitazioni, veicoli, magazzini, materiale ferroviario, reti elettriche e infrastrutture civili, ha precisato la polizia su Telegram. Almeno 4 persone sono morte invece ed una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Emanato un allarme frane, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone. E siamo al tennis. Mattia Bellucci ritrova il sorriso a Cincinnati dopo 2 mesi senza vittorie. L'azzurro riparte dal cemento dell'Ohio con il successo su Svaida. Oggi 4 gli italiani protagonisti, a partire dal derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Matteo Berrettini avrà di fronte il francese Drouguet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il cinese Jincheng Shang, numero 281 al mondo. Ed è tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sono le 10 e 4 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Al Jarreau con L is for Lover.
1: Radio Latina.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
7: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
8: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
0: A Peel Beach, fascino naturale.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Una persona è morta in un grave incidente verificatosi questa mattina sulla strada statale 7 via Appia all'altezza di Cisterna. Lo scontro si è verificato tra tre veicoli al chilometro 65-300. A seguito dell'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Le operazioni sono in corso per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ancora un incendio sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, a Gaeta, a Rogo e di Vampire. campato ieri interessando la vegetazione lungo il versante della montagna che domina la costa. Le fiamme erano ben visibili dalla spiaggia, così come l'ampia colonna di fumo che si è alzata dal versante attirando l'attenzione di numerosi bagnanti presenti a Sant'Agostino. In molti hanno seguito con apprensione le operazioni di spegnimento, rese particolarmente visibili anche dalla presenza degli elicotteri impegnati a contrastare l'incendio. I velivoli hanno effettuato diversi passaggi sulla zona, compresi i prelievi di acqua dal mare, per poi raggiungere nuovamente il versante interessato dalle fiamme. Una scena che ha spinto molti bagnanti a lasciare per qualche minuto lettini e ombrelloni per osservare da vicino le operazioni. A Latina, raccolta dei rifiuti sospesa a Ferragosto in gran parte della città. Domani il servizio porta a porta non sarà garantito, ad esclusione della zona del Lido, mentre nel resto della città la raccolta sarà sospesa. In centro saranno comunque effettuati gli interventi di spazzamento e riassetto urbano, fermi anche i cassonetti stradali, in concomitanza con la chiusura dell'impianto di destinazione di Rida Ambiente. ABC invita i cittadini a limitare il conferimento dei rifiuti e a non lasciare sacchetti a terra o creare accumuli nelle aree pubbliche. I servizi torneranno regolari da domenica 16 agosto. Per quanto riguarda i centri di raccolta, sabato resteranno chiusi quelli di via Bassianese e Chiesuola, aperto invece dalle 9 alle 13 il centro di via Massaro a Lido. Dal 14 al 30 agosto in tutti i centri sarà inoltre sospeso il conferimento di calcinacci e rifiuti inerti. Cisterna Estate, doppio appuntamento in piazza 19 marzo per il weekend di Ferragosto. Domani sera alle 21.30 spazio agli anni 90 con 90 Mania The Original, uno spettacolo di circa 3 ore tra dance, pop, rock e grunge, con oltre 12 performer, effetti speciali, video e scenografie. Domenica alle 22 arriverà invece Rocco Hunt, protagonista del concerto principale dell'estate cisternese, il rapper salernitano, vincitore delle nuove proposte al Festival di Sanremo nel 2014 con New York Buono, porterà sul palco i suoi principali successi e i brani più recenti, compreso Oma, il singolo realizzato con Noemi. Entrambi gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
1: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina.
13: E ora 4 dischi 70 80 90. Non stop mix. Bam, bam.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzo Marin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzo Marin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica, nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
6: Sono le 11 in punto.

0: successi del passato li trovi qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa del 1985 dei Culture Club, che hanno vissuto gli anni d'oro della loro carriera proprio negli anni 80. Era Love is Love.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare. Oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Una persona è morta in un grave incidente verificatosi questa mattina sulla strada statale 7 via Appia all'altezza di Cisterna. Lo scontro si è verificato tra tre veicoli al chilometro 65-300. A seguito dell'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Le operazioni sono in corso per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Furti d'auto: sono 916 le vetture rubate in provincia di Latina in un anno. A queste si aggiungono oltre 240 tra moto e motorini, per un totale di più di 1150 mezzi sottratti in 12 mesi. I dati arrivano dall'analisi di facile.it sulle statistiche del Ministero dell'Interno. Latina è la seconda provincia del Lazio per numero di auto rubate dopo Roma, dove i furti sono stati oltre 16.700. Seguono Frosinone, Viterbo e Rieti. A livello regionale sono state rubate oltre 18.000 automobili e più di 6.800 tra moto e motorini. Proseguono a Terracina i controlli della polizia locale contro l'abusivismo commerciale. In due distinti interventi effettuati in piazza Municipio e in piazza Garibaldi, gli agenti del nucleo di polizia amministrativa hanno sequestrato circa 800 articoli, soprattutto giocattoli destinati ai bambini. I prodotti erano privi del marchio CE e quindi non conformi agli standard di sicurezza previsti dall'Unione Europea. I controlli sono stati intensificati durante la stagione estiva e proseguiranno nelle prossime settimane. Massima attenzione anche sulle spiagge, dove la polizia locale sta contrastando il commercio abusivo e il posizionamento non autorizzato di attrezzature sulla battigia. Alla vigilia di Ferragosto, il presidente dell'ente parco regionale Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli, lancia un appello a cittadini e turisti che trascorreranno la serata sulle spiagge del territorio. Possiamo festeggiare e divertirci, sottolinea, ma dobbiamo ricordare che ogni nostro gesto ha una conseguenza. Particolare attenzione viene chiesta alla tutela dell'ambiente e della fauna marina, anche alla luce delle recenti schiuse di tartarughe caretta a caretta registrate tra Formia e Gaeta. Il presidente invita in particolare a evitare l'utilizzo e l'abbandono della plastica, che può rappresentare un grave pericolo per gli animali marini. L'appello arriva anche dopo alcune segnalazioni relative a feste in spiaggia durante le quali sarebbero stati dispersi materiali plastici nell'ambiente. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina via Filiberto 55 di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
10: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Come disse quel famoso verbo? Io mangio, tu mangi e gli mangia. Noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. In semplice burinese si dice mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
11: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
14: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
15: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il contesto sarà stabile ed assolato ancora una volta sul Lazio, con solo qualche nube innocua di passaggio. Il caldo continuerà a farsi sentire con punte massime di 34-35 gradi. Per quanto riguarda le minime, i valori appunto resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere come sempre aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social

Il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, un successo tira l'altro e questo non poteva mancare tra i classici degli anni 80, erano le Bangles con Manic Monday.

0: tra le meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone italo disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
5: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
6: A Peel Beach, fascino naturale.
7: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
8: Sono le 12 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Dagli anni 80 abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Vivere Senza Te.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark

0: vado a prendere.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebranza di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
3: Appil Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
4: Appil Beach, fascino naturale.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Una persona è morta in un grave incidente verificatosi questa mattina sulla strada statale 7 via Appia all'altezza di Cisterna. Lo scontro si è verificato tra tre veicoli al chilometro 65-300. A seguito dell'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Due giovani arrestati a Gaeta per spaccio di cocaina. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di polizia. I due cittadini albanesi di 22 e 21 anni sono stati notati mentre uno di loro effettuava un presunto scambio di droga e denaro nella zona di Serapo. Fermato l'acquirente e trovato in possesso di una dose di cocaina, i poliziotti hanno perquisito la struttura dove alloggiavano i due. Sono stati sequestrati complessivamente circa 63 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.830 euro in contanti, ritenuti possibile provento dello spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP di Cassino, che ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa di Santa Rita a Latina i funerali di Roberto Borri, membro del Consiglio Generale di Latina Bene Comune, scomparso all'età di 67 anni a causa di una malattia che l'ha portato via in pochissimo tempo. Tanti messaggi di cordoglio sui social nelle ultime ore per lui. Roberto era un docente amato, uno di quelli che restano nel cuore degli studenti per tutta la vita, scrivono. Nel Consiglio Generale di LBC si è speso con passione per le politiche scolastiche giovanili, convinto, come dimostrava ogni giorno da insegnante, che investire sui ragazzi e sulla scuola sia investire sul futuro della nostra città. Per Ferragosto la Appil Beach si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata alla scoperta delle radici storiche del territorio, un'occasione per conoscere e riscoprire aspetti e testimonianze legati alla storia della Marina di Latina. Un viaggio nel passato che accompagnerà il pubblico verso una serata all'insegna della convivialità e del divertimento. Non mancherà la comicità di Mario Zamma insieme alle sonorità curate da Claudio Di Cicco per creare l'atmosfera perfetta durante le ore del tramonto. A impreziosire l'appuntamento del 15 agosto sarà anche la rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. A presentare la serata sarà il comico Martufello, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua ironia. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri.

0: altri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55, di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
1: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: cose, what you want.
1: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
2: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
3: Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina chilometro 80 a Latina.
9: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
10: Degli anni 70, 80 e 90.

0: questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: Radio Latina.

0: 2 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
3: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Filetto di scorfano 8,99 euro al chilo. Gamberi argentini 13,50 euro al chilo. Fino al 18 agosto.
5: A Latina, via Isonzo 221.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
8: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
9: A Peel Beach, fascino naturale.
10: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
11: Sono le 13:02.

0: Se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
2: Saremo in 1000!
1: Allora ci incontriamo a Teano!
2: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Zona Carano ad Aprilia.
5: Per una cerimonia!
1: Che resterà nella storia!
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa dal figlio 51enne già arrestato durante l'ennesima lite per soldi. Fumose, generiche e prive di indicazione concreta, queste in sintesi le dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop dei voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato intanto un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Economia, nuovo record del debito pubblico a giugno. Secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio. Intanto, secondo l'ultimo rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile, la ripresa del mercato per questa fascia del periodo post-Covid si è arrestata nell'ultimo anno e la diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di rendere più complesso l'accesso ai primi impieghi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Latina.
11: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
6: Italcarni,
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
9: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
10: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
9: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
11: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
12: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
16: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
17: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
18: A Peel Beach, fascino naturale.
19: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
20: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
21: Centro Italia ancora in compagnia dell'alta pressione del gran caldo, ma con temporali pomeridiani sull'entroterra che di fatto al momento non cambieranno ancora le sorti del caldo che ci ha fatto compagnia finora, con temperature massime fino ai 40 gradi sulle pianure e sui fondovalle con afa serale lungo le coste. Un cambio di scenario è atteso però dal 17-18, quando una perturbazione atlantica scenderà da nord e porterà un generale calo termico con temporali anche forti. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
22: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, 3

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Radio Latina,

0: magica musica degli anni Ottanta la puoi ascoltare su Radio Latina, e il tocco di magia era quello della Steve Miller Band. Abbiamo ascoltato il loro grande successo Abracadabra.
1: Radio Latina.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
3: Qui si balla, si fa festa tutti insieme. Miami Beach, Miami Beach.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
0: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta. Con ingresso gratuito. Sermoneta in folklore. Emozioni da tutto il mondo.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: canzoni e ricordi si intrecciano tra di loro. Per tutto il giorno su Radio Latina vi proponiamo il meglio degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Giulio Cesare.
1: Radio Latina.

0: Devi tinteggiare casa?
1: Materia e colori.
0: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
1: Materia e colori.
0: Materiale edile?
1: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
0: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
6: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
7: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
8: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
9: A Peel Beach, fascino naturale.
10: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. Lo ha detto Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Le istituzioni, ha aggiunto il Papa, devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. In poco più di un anno dall'apertura del nuovo filone d'indagine della Procura di Pavia, che lo vede come unico sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio è cambiata molto, non solo per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata. Dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto di casa, adesso il commesso 38enne perderà anche il lavoro. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Prestito oneroso con diritto di riscatto per il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste che, ricordiamo, può fare mercato solo a costo zero. Ed è tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte IMSS. 0773 48 47 52.
11: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
8: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la decima edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
9: La miglior musica 70 80 90 è solo qui, sei su Radio Latina

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa il meglio della musica del passato e non potevano mancare i successi dei mitici Earth, Wind & Fire, come questo era Fall in Love with Me.
1: Radio Latina.

0: volta ci dà una bella carica questa canzone, hit del 1983. Erano i Katrina and the Waves su Radio Latina con il loro più grande successo, Walking on Sunshine.
1: Radio Latina.

0: Dream of Love, canzone dedicata a Martin Luther King dagli U2, un grande classico senza tempo degli anni 80.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
13: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
14: A Peel Beach, fascino naturale.
15: Sono le 15:04.

0: proibito.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: I Fine Young Cannibals. Di questa band inglese abbiamo solo materiale d'archivio, nel senso che si è sciolta da tempo, e quello che abbiamo ascoltato qui su Radio Latina è il loro più grande successo, She Drives Me Crazy del 1989.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
3: Italcarni,
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. Questa mattina si è tenuta una cerimonia in ricordo di Federico Salvagni ad un anno dalla sua tragica scomparsa, avvenuta sulla provinciale San Felice Circeo Terracina, quando un'auto pirata la notte del 14 agosto 2025 travolse ed uccise il sedicenne mentre tornava da una festa di Ferragosto. Federico era amato da tutti e in ogni occasione tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene vengono a rinnovare l'amore per lui. Così il papà di Federico ha salutato i tanti che hanno voluto partecipare alla cerimonia che si è tenuta questa mattina proprio sul luogo della tragedia. Un'occasione per ricordare Federico, come ha sottolineato il sindaco Francesco Giannetti, per rinnovare la sua memoria e la vicinanza alla famiglia, ma anche un'occasione di riflessione condivisa. Dopo il ricordo, la mamma ed il papà di Federico, insieme al sindaco di Terracina, hanno deposto un omaggio floreale nel punto in cui il giovane ha perso la vita, quindi un minuto di raccoglimento ed un momento di preghiera con Don Paolo Lucco. E Anna D'Angelillo, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto stamattina all'incrocio tra la strada statale Appia e via Epitaffio, originaria di Reggio Calabria ma residente a Roma, aveva 34 anni ed era un medico infettivologo dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale Appia all'altezza di Cisterna al chilometro 65.3 ed ha coinvolto 3 veicoli. A seguito dell'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato per consentire soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata sul posto. Sono intervenute le squadre di ANAS e le forze dell'ordine impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Due giovani sono stati arrestati dalla polizia a Gaeta per spaccio di cocaina. I due cittadini albanesi di 22 e 21 anni sono stati notati mentre uno di loro effettuava un presunto scambio di droghe e denaro nella zona di Serapo. Fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina, i poliziotti hanno perquisito la struttura dove i due alloggiavano. Sono stati sequestrati complessivamente 63 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi e 2.830 euro in contanti, ritenuti possibile provento dello spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP di Cassino, che ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Saranno celebrati alle 16 oggi alla chiesa di Santa Rita a Latina il funerale di Roberto Borri, amato professore da poco in pensione e membro del Consiglio Generale di Latina Bene Comune, scomparso all'età di 67 anni a causa di una malattia che l'ha portato via in pochissimo tempo. Tanti messaggi di cordoglio sui social nelle ultime ore per Borri. Roberto era un docente amato, uno di quelli che restano nel cuore degli studenti per tutta la vita, scrivono. Nel Consiglio Generale di Latina Bene Comune si è speso con passione per le politiche scolastiche pubbliche giovanili convinto, come dimostrava ogni giorno da insegnante, che investire sui ragazzi e sulla scuola sia investire sul futuro della nostra città. Ed era l'ultima notizia, per il momento è tutto, gli approfondimenti come sempre su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina.
6: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
6: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
12: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
13: La radio con i numeri giusti, 70,

0: Venezia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andate ad assaggiare.
1: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Filetto di scorfano, 8,99€ al chilo. Gamberi argentini, 13,50€ al chilo. Fino al 18 agosto.
3: A Latina, via Isonzo 221.
5: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
7: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
10: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
0: A Peel Beach, fascino naturale.
11: Sono le 16:04.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Tra il meglio degli anni Ottanta abbiamo selezionato la splendida Big in Japan, la grande hit degli Alphaville.
1: Amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia.

0: tutte le canzoni più belle di questi tre decenni sono in onda su Radio Latina, comprese quelle del Blasco. Abbiamo ascoltato proprio Vasco Rossi con una delle canzoni del suo repertorio dei primi anni Ottanta, era Susanna.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Sabato 15 Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16 l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22 il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23 la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Ancora buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. Si terranno oggi pomeriggio, con inizio alle 16 presso la chiesa di Santa Rita a Latina, i funerali di Roberto Borri, amato professore, da poco in pensione, membro del Consiglio Generale di Latina Bene Comune, scomparso all'età di 67 anni ieri a causa di una malattia che l'ha portato via in pochissimo tempo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social nelle ultime ore per Borri. Roberto era un docente amato, uno di quelli che restano nel cuore degli studenti per tutta la vita, scrivono. Questa mattina si è tenuta una cerimonia in ricordo di Federico Salvagni ad un anno dalla sua tragica scomparsa, avvenuta sulla provinciale San Felice Circeo Terracina, quando un'auto pirata la notte del 14 agosto 2025 travolse ed uccise il sedicenne mentre tornava da una festa di Ferragosto. Federico era amato da tutti e in ogni occasione tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene vengono a rinnovare l'amore per lui. Così il papà di Federico ha salutato i tanti che hanno voluto partecipare alla cerimonia che si è tenuta questa mattina proprio sul luogo della tragedia. Un'occasione per ricordare Federico, come ha sottolineato il sindaco Francesco Giannetti, per rinnovare la sua memoria e la vicinanza alla famiglia, ma anche un'occasione di riflessione condivisa. Dopo il ricordo, la mamma ed il papà di Federico, insieme al sindaco di Terracina, hanno deposto un omaggio floreale nel punto in cui il giovane ha perso la vita, quindi un minuto di raccoglimento ed un momento di preghiera con Don Paolo Lucconi. è Anna D'Angelillo, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto stamattina all'incrocio tra la strada statale Appia e via Epitaffio. Originaria di Reggio Calabria ma residente a Roma, aveva 34 anni ed era un medico infettivologo dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale Appia all'altezza di Cisterna al chilometro 65.3 ed ha coinvolto 3 veicoli. A seguito dell'incidente la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto interessato per consentire soccorsi e mettere in sicurezza la carreggiata sul posto. Sono intervenute le squadre di ANAS e le forze dell'ordine impegnate nella gestione della viabilità e negli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Proseguono a Terracina i controlli della polizia locale contro l'abusivismo commerciale. In 2 distinti interventi effettuati in piazza Municipio e piazza Garibaldi, gli agenti del nucleo di polizia amministrativa hanno sequestrato circa 800 articoli, soprattutto giocattoli destinati ai bambini. I prodotti erano privi del marchio CE e quindi non conformi agli standard di sicurezza previsti dall'Unione Europea. I controlli sono stati intensificati durante la stagione estiva e proseguiranno nelle prossime settimane. Massima attenzione anche sulle spiagge, dove la polizia locale sta contrastando il commercio abusivo e il posizionamento non autorizzato di attrezzature sulla battigia. Era l'ultima notizia, l'informazione torna tra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
10: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
7: Sei su Radio Latina.
11: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'H.it.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
8: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
9: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
10: A Peel Beach, fascino naturale.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato.

0: Solo grandi successi del passato in rotazione continua su Radio Latina. Abbiamo ascoltato un super classico degli anni Ottanta degli Alan Parsons Project, era la splendida Eye in the Sky.
1: Radio Latina, Radio Latina.
0: Solo grandi successi del passato in rotazione continua su Radio Latina. Abbiamo ascoltato un super classico degli anni Ottanta degli Alan Parsons Project.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Ricordiamo che per le ultime partenze verso le grandi località marine e montane, dalle ore 16 di oggi possibili rallentamenti sulle grandi direttrici. Per agevolare la circolazione vige il divieto dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo in questa fascia oraria, dalle 16 alle ore 22. Domani sarà sempre fino alle ore 22, ma il divieto sarà attivo dalle 7 del mattino. Aggiornamento su Via di Pratica, riaperta la circolazione nelle due direzioni, chiusa precedentemente a causa di un incendio. Si consiglia sempre di percorrere la via Pontina in queste prime ore, dove qui un incidente crea disagi con code verso Latina, mentre un veicolo in panne crea rallentamenti verso il raccordo, nei due casi all'altezza di Castel Romano. Del resto la circolazione momentaneamente è scorrevole e regolare sia in provincia che nel centro città, sia di Latina che di Frosinone. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffa e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
8: 17:04.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Ain't Nobody, light del 1983 di Rufus and Chaka Khan.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumigata è buona, ma la provola fumigata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumigata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa, Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Filetto di scorfano 8,99 € al chilo. Gamberi argentini 13,50 € al chilo. Fino al 18 agosto.
12: A Latina, via Isonzo 221.
13: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
14: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
15: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
16: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
17: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
18: A Peel Beach, fascino naturale.
19: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
20: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. La cronaca: due giovani arrestati dalla polizia a Gaeta per spaccio di cocaina. I due cittadini albanesi di 22 e 21 anni sono stati notati mentre uno di loro effettuava un presunto scambio di droga e denaro nella zona di Serapo. Fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina, i poliziotti hanno perquisito la struttura dove alloggiavano i due giovani. Sono stati sequestrati complessivamente circa 63 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.830 euro in contanti ritenuti possibile provento dello spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP di Cassino, che ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Cambiamo argomento: anche la raccolta dei rifiuti si ferma per Ferragosto, tranne che a Lido di Latina, dove è garantito il porta a porta. Nella centro città saranno assicurati gli interventi di spazzamento e riassetto urbano. Nella giornata di Ferragosto non sarà effettuata dunque la raccolta dei cassonetti stradali, in concomitanza con la chiusura dell'impianto di destinazione Ride Ambiente, come comunica una nota di ABC che invita i cittadini nella giornata festiva a limitare il conferimento dei rifiuti e a non lasciare sacchetti a terra accanto ai cassonetti, né a creare cumuli nelle aree pubbliche, contribuendo così a preservare il decoro e la pulizia della città. I servizi torneranno alla piena regolarità a partire da domenica 16 agosto. Per quanto riguarda i centri raccolta di via Bassianese e Chiesuola, si comunica che resteranno chiusi sabato 15 agosto. Nella stessa giornata sarà invece regolarmente aperto il centro di raccolta di via Massaro in zona Lido dalle 9 alle 15. Più lungo sarà invece lo stop per calcinacci ed inerti. Lo sport: quella che partirà ufficialmente il 19 agosto con le visite mediche sarà la quarta stagione col Cisterna Volley per Daniele Mazzone. Il centrale piemontese, 34 anni compiuti a giugno, resiste al tempo, ai cambi di allenatore e all'ipotesi di trasferirsi altrove. C'era il primo anno, c'è ancora oggi. Mazzo è il veterano che conosce e condivide i valori e la cultura del volley a Cisterna, pronto per quella che sarà la sua 14esima stagione in Superlega, 17esimo anno in Serie A. Gli eventi: si è concluso ieri sera, 13 agosto, in piazza del comune a Sabaudia, il festival delle attività produttive con la vittoria dei Live Wire, una manifestazione che per 6 serate ha animato piazza Santa Barbara, portando nel cuore della città musica, intrattenimento, attività commerciali e momenti di socialità. Il gran finale del festival si è spostato in piazza del comune, dove il pubblico ha assistito ad una serata all'insegna della musica dal vivo, dello spettacolo e della comicità. Una stagione, quella di Sabaudia, che ha in programma tante serate gratuite per soddisfare tutte le fasce d'età, come ha sottolineato il sindaco Alberto Mosca.
21: Sì, una bella stagione. Abbiamo organizzato una serie di eventi inseriti in un programma che definisco essere trasversale, per tutte le età, soprattutto validissimo dal punto di vista del livello qualitativo. Qui in piazza la finale della rassegna dedicati ai gruppi musicali dei giovani e giovanissimi.
2: Ieri sera ospite d'eccezione Carmine Faraco, comico e artista noto al grande pubblico.
22: La domanda non è chi è, la domanda è...
2: Ciao. Era l'ultima notizia, l'informazione torna tra 60 minuti.
20: Questa è Radio Latina.
23: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55, di fronte IMPS. 0773 48 47 52.
20: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
24: Radio Latina.
25: Novecentosettantasei.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura. Sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
5: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Sarà una giornata di Ferragosto sulle regioni centrali ancora in compagnia del gran caldo, dell'alta pressione, alta pressione che però ha giorni contati, perché proprio dal 17-18 anche il comparto centrale beneficerà di una perturbazione atlantica che non soltanto porterà un po' di instabilità ma soprattutto un apprezzabile calo termico con valori più vicini alle medie del periodo, quindi massime che scenderanno di almeno 5-6 gradi. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Abbiamo ascoltato Rod Stewart, che non poteva mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno il meglio della musica del passato. E alcuni dei maggiori successi del suo repertorio appartengono agli anni Ottanta, ne è un bel esempio Young Turks, hit del 1981.
1: Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, ricordi musicali con le canzoni più belle. Abbiamo ascoltato la canadese Alana Miles, che deve il suo successo mondiale a questo brano Black Velvet, indimenticabile hit del 1989.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Sono le 18 in punto.
11: Le canzoni che ami degli anni

La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, la radio dei ricordi rievocati delle canzoni più belle del passato che potete ascoltare in rotazione continua. Questa era la Bahamas Band che ci ha riportato al 1983 con Summer Show.
1: Radio Latina.

70, 80 e 90. Radio Latina.

0: La sensuale Phoebe Cates la ricordiamo nel film di grande successo del 1982 Paradise, di cui lei stessa cantava il tema portante della colonna sonora. Anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli che potete ascoltare tutti i giorni su Radio Latina.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
6: L'Associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore. Emozioni da tutto il mondo.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Un buon pomeriggio da Antonella Melito. La tragica e prematura scomparsa della dottoressa Anna D'Angelillo, giovane infettivologa dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, suscita un dolore profondo in tutta la comunità sanitaria del Lazio. A soli 34 anni la dottoressa D'Angelillo aveva saputo conquistare, attraverso la sua competenza, la dedizione al lavoro ed una profonda umanità, la stima e l'affetto di colleghi e pazienti. Particolarmente forte è il dolore in queste ore nel reparto di malattie infettive. Ricordiamo che la dottoressa è morta nell'incidente che si è verificato questa mattina sulla strada statale Appia all'altezza di Cisterna, chilometro 65 e 300, e che ha visto coinvolti 3 veicoli. Anche la direzione generale della ASL di Latina, a nome di tutta la comunità sanitaria, esprime profondo dolore per la tragica e prematura scomparsa della dottoressa Anna D'Angelillo. La prematura perdita della dottoressa lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi, il personale sanitario e tutti coloro che ne hanno potuto apprezzare in questi anni la dedizione professionale, scrivono in un comunicato. La competenza, la passione e la profonda umanità dimostrate ogni giorno sul campo. L'azienda sanitaria locale si stringe con partecipe e vicinanza alla famiglia della dottoressa e ai suoi cari. La cronaca: due giovani arrestati dalla polizia a Gaeta per spaccio di cocaina. I due cittadini albanesi di 22 e 21 anni sono stati notati mentre uno di loro effettuava un presunto scambio di droga e denaro nella zona di Serap. Fermato l'acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina, i poliziotti hanno perquisito la struttura dove alloggiavano i due giovani. Sono stati sequestrati complessivamente circa 63 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2.830 euro in contanti ritenuti possibile provento dello spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP di Cassino, che ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Gli eventi si è concluso ieri sera 13 agosto in piazza del comune a Sabaudia il festival delle attività produttive con la vittoria dei Live Wire, una manifestazione che per 6 serate ha animato piazza Santa Barbara portando nel cuore della città musica, intrattenimento, attività commerciali e momenti di socialità. Il gran finale del festival si è spostato in piazza del comune, dove il pubblico ha assistito ad una serata all'insegna della musica dal vivo, dello spettacolo e della comicità. Una stagione, quella di Sabaudia, che ha in programma tante serate gratuite per soddisfare tutte le fasce d'età, come ha sottolineato il sindaco Alberto Mosca.
2: Sì, una bella stagione, abbiamo organizzato una serie di eventi inseriti in un programma che definisco essere trasversale per tutte le età, soprattutto validissimo dal punto di vista del livello qualitativo. Qui in piazza la finale della rassegna dedicati ai gruppi musicali dei giovani e giovanissimi.
9: Ieri sera ospite d'eccezione Carmine Faraco, comico e artista noto al grande pubblico.
10: La domanda non è chi, la domanda è...
9: Ciao. Era l'ultima notizia, l'informazione torna tra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
12: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizione e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, e tra questi ci sono i classici intramontabili di Michael Jackson, come questo Thriller dall'omonimo album capolavoro del 1982.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli non potevano mancare i successi degli Wham, come questo del 1984 era Everything She Wants.
1: Radio Latina.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Stars di Stars on 45.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Da lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
6: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
7: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile

0: Nino Pizza e pizzeria con forno a legna.
1: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
2: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
1: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: Cisterna Estate 2026. Fino al 23 agosto tanti appuntamenti imperdibili con musica, folklore, danza, tradizioni e cultura. Sabato 15, Ferragosto, grande divertimento con lo spettacolo 90 Mania di Original. Domenica 16, l'attesissimo concerto con il cantautore e rapper Rocco Hunt. Sabato 22, il tradizionale Palio dell'Anello. Il 23, la Notte dei Fuochi. Cisterna Estate 2026 è organizzata dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le info sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune di Cisterna di Latina.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni, in provincia di Rieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Sono le 19 e 5 minuti.

0: Joe Cocker, tra i ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva mancare lui. Dalla sua voce inconfondibile abbiamo ascoltato la celeberrima You Can Leave Your Head On, che ci ricorda un film altrettanto famoso, parliamo del film cult degli anni Ottanta, 9 settimane e mezzo. In arrivo altri bellissimi ricordi musicali su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
11: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
12: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
13: A Peel Beach, fascino naturale.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, esprime anche a nome dell'amministrazione comunale tutta il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa della dottoressa Anna D'Angelillo, infettivologa in servizio presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, vittima del drammatico incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada statale Appia all'altezza di Cisterna, al chilometro 65-300, da coinvolto tre veicoli. La notizia notizia della tragica morte della dottoressa D'Angelillo ci lascia sgomenti e addolorati, dichiara la prima cittadina. A soli 34 anni Anna rappresentava un'eccellenza del nostro presidio ospedaliero e della sanità locale, una professionista stimata da colleghi e pazienti non solo per le sue elevate competenze, ma anche per la straordinaria passione, la dedizione e la profonda umanità con cui si svolgeva ogni giorno il suo lavoro in corsia. Profondo cordoglio per la prematura scomparsa della dottoressa, espresso anche dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dalla ASL di Latina. Questa mattina si è tenuta una cerimonia in ricordo di Federico Salvagna ad un anno dalla sua tragica scomparsa, avvenuta sulla provinciale San Felice Circeo Terracina, quando un'auto pirata la notte del 14 agosto 2025 travolse ed uccise il 16enne mentre tornava da una festa di Ferragosto. Federico era amato da tutti e in ogni occasione tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene vengono a rinnovare l'amore per lui. Così il papà di Federico ha salutato i tanti che hanno voluto partecipare alla cerimonia che si è tenuta questa mattina proprio sul luogo della tragedia. Un'occasione per ricordare Federico, come ha sottolineato il sindaco Francesco Giannetti, per rinnovare la sua memoria e la vicinanza alla famiglia, ma anche un'occasione di riflessione condivisa. Dopo il ricordo, la mamma ed il papà di Federico, insieme al sindaco di Terracina, hanno deposto un omaggio floreale nel punto in cui il giovane ha perso la vita, quindi un minuto di raccoglimento ed un momento di preghiera con Don Paolo Lucconi. Cambiamo argomento: da questa sera al via il servizio di vigilanza notturna sul lungomare a Terracina, assunti 6 nuovi agenti di polizia locale. Si è concluso l'iter per l'aggiudicazione del servizio di vigilanza notturna armata e non armata, finalizzato al controllo e alla tutela del territorio comunale. Il servizio prenderà il via questa sera alle 20, proprio in occasione del Ferragosto, e vedrà impegnate alcune unità di vigilanza privata lungo il litorale di Terracina. Gli operatori saranno impegnati sia nella parte bassa del lungomare, con particolare attenzione alle spiagge e all'arenile, sia nella parte superiore del lungomare, garantendo una presenza costante nelle ore notturne nelle aree maggiormente frequentate. Il servizio previsto inizialmente per il periodo di Ferragosto sarà prolungato fino alla fine del mese di agosto, con l'obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e fornire un ulteriore supporto alla polizia locale e alle autorità competenti. Era l'ultima notizia, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
16: Farmaci a casa? Non è più un problema. Chiama la Farmacia Fontana e ti consegneremo i farmaci e tutto ciò che ti serve gratuitamente. Passiamo anche dal tuo medico a ritirare le ricette. La Farmacia Fontana è in via Emanuele Filiberto 63 di fronte INPS a Latina. 0773 48 47 52.
17: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
18: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte: bistecche di lombo di suino 4,99 euro al chilo, cosce di pollo 3,99 euro al chilo, fino al 23 agosto.
7: Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
9: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Sarà una giornata di ferragosto sulle regioni centrali ancora in compagnia del gran caldo, dell'alta pressione. Alta pressione che però ha giorni contati, perché proprio dal 17-18 anche il comparto centrale beneficerà di una perturbazione atlantica che non soltanto porterà un po' di instabilità ma soprattutto un apprezzabile calo termico con valori più vicini alle medie del periodo, quindi massime che scenderanno di almeno 5-6 gradi. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone, Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Abbiamo ascoltato i Twins, duo synth pop tedesco che ottenne un grande successo nel 1983 con questa canzone Face to Face, Heart to Heart, faccia a faccia, cuore a cuore, con la grande musica degli anni 80 ogni giorno su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi indimenticabili come questo dei Quad Flash, Harden My Heart, che scalò l'hit parade in Italia nel 1982.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme, tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello.
7: A Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
8: A Peel Beach, fascino naturale.
9: Sono le 20 in punto.

0: quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni Ottanta qui su Radio Latina. Era Cyndi Lauper con l'indimenticabile Time After Time.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
6: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
11: Anche quest'anno torna uno degli eventi più belli della provincia di Latina, Norma Beer Fest. Sabato 22 e domenica 23 agosto, lungo la via del Corso di Norma, tanta buona musica, birre artigianali e street food. Ogni sera nel centro del paese si esibiranno tre gruppi musicali per cantare e ballare in allegria. Nella fantastica cornice del paese di Norma il 22 e 23 agosto, Norma Beer Fest.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Profondo cordoglio espresso per la morte della dottoressa Anna D'Angelillo, infettivologa del Santa Maria Goretti di Latina, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dalla sindaca di Latina Matilde Celentano e da tutta la ASL di Latina. Anna è la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla statale Appia all'altezza di Cisterna alla chilometro 65 e 300 e che ha coinvolto tre veicoli. Particolarmente forte in queste ore il dolore del reparto di malattie infettive dove prestava servizio e dove lascia un vuoto enorme all'interno di una realtà che rappresenta una delle eccellenze del Santa Maria Goretti di Latina e della sanità pontina. Queste le parole del presidente Rocca. La notizia della tragica morte della dottoressa D'Angelillo ci lascia sgomenti e addolorati, dichiara la prima cittadina di Latina Matilde Celentano. A soli 34 anni Anna rappresentava un'eccellenza del nostro presidio ospedaliero e della sanità locale, una professionista professionista stimata da colleghi e da pazienti, non solo per le sue elevate competenze, ma anche per la straordinaria passione, la dedizione e la profonda umanità con cui svolgeva ogni giorno il suo lavoro in corsia. Anche la direzione generale della ASL di Latina, a nome di tutta la comunità sanitaria, esprime profondo dolore per la sua tragica scomparsa. La prematura perdita della dottoressa D'Angeli lo lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi, il personale sanitario e tutti coloro che ne hanno potuto apprezzare in questi anni la dedizione professionale, la competenza, la passione e la profonda umanità dimostrate ogni giorno sul campo. Questa mattina si è tenuta una cerimonia in ricordo di Federico Salvagni ad un anno dalla sua tragica scomparsa, avvenuta sulla provinciale San Felice Circeo Terracina, quando un'auto pirata la notte del 14 agosto 2025 travolse ed uccise il 16enne di Latina mentre tornava da una festa di Ferragosto camminando nell'unico spazio possibile per un pedone. Federico era amato da tutti e in ogni occasione tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene vengono a rinnovare l'amore per lui. Così il papà di Federico ha salutato i tanti che hanno voluto partecipare alla cerimonia che si è tenuta questa mattina proprio sul luogo della tragedia. Un'occasione per ricordare Federico, come ha sottolineato il sindaco Francesco Giannetti, per rinnovare la sua memoria e la vicinanza alla famiglia, ma anche un'occasione di riflessione condivisa. E restiamo a Terracina. Anche nella giornata di oggi il personale del nucleo di polizia amministrativa del comando di polizia locale ha effettuato una nuova operazione di controllo finalizzata al contrasto dell'abusivismo commerciale. Il servizio, che si è intensificato durante la stagione estiva, si è spostato sulla spiaggia dopo le precedenti operazioni dei giorni scorsi nella zona di Badino. Questa mattina gli agenti della polizia locale hanno proceduto al sequestro di 200 kg di merce tra accessori per capelli, borse, lini, bracciali, giochi per la spiaggia potenzialmente pericolosi in quanto privi del marchio CE ed alcune decine di borse, sequestrati anche carretti adibiti al trasporto ambulante di merci in quanto pericolosi per la sicurezza dei bagnanti. I controlli in città e sulla battigia proseguiranno anche nel mese di settembre. Ed era l'ultima notizia, ma gli approfondimenti come sempre li trovate sul sito lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
4: Ad agosto conta su di noi. La farmacia Fontana è sempre aperta. Farmaci, integratori, consulenza e servizi diagnostici come elettrocardiogramma e analisi. Consegne gratuite a domicilio. Farmacia Fontana, a Latina, via Filiberto 55 di fronte INPS. 0773 48 47 52.
15: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
4: Più
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
8: Da Arte, i grandi negozi di arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. È tempo di saldi! Sconti fino al 60% su tutto l'arredamento. Tanti articoli in pronta consegna e il trasporto e montaggio sono gratuiti. Approfitta! Compri oggi e con i nostri finanziamenti inizi a pagare a gennaio 2027. Arte, a Latina in via Piave chilometro 69. Domenica aperto. Arte con l'h.it.
9: L'associazione Sbandieratori Ducato Caetani Città di Sermoneta, con il patrocinio della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Sermoneta, presenta la 10ª edizione del Festival Internazionale Sermoneta in Folklore e celebra anche i 30 anni degli Sbandieratori Ducato Caetani. Dal 18 al 23 agosto, gruppi dal Paraguay, Messico, Taiwan, Ecuador e Italia porteranno musica, danze e tradizioni nel cuore di Sermoneta. Il 19, appuntamento speciale a Nettuno. Tutti gli altri spettacoli li aspettano nel centro storico di Sermoneta, con ingresso gratuito. Sermoneta in Folklore, emozioni da tutto il mondo.
10: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

Questo era Glenn Frey con il suo successo degli anni 80, You Belong to the City, con noi ogni giorno in compagnia degli intramontabili successi del passato. Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta, l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con i Genesis, questo era il loro successo del 1986, Invisible Touch. Tutto il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di esposizione di alimenti senza glutine. Vieni alla Farmacia Fontana, troverai tutto quello che ti serve. Consegne a domicilio. Farmacia Fontana è a Latina, in via Emanuele Filiberto 55 di fronte INPS. Telefono 0773 48 47 52.
9: Aperti anche il sabato e tutto il mese di agosto.
10: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: No, è mio! Papà, papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
15: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

radio con i numeri giusti, 70 80 90. È Radio Latina.

0: questa non poteva mancare su Radio Latina, dove suonano i migliori successi del passato. Era Bellwis Homme con Imagination, un grande classico degli anni Ottanta.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: La Marina di Latina svela i suoi segreti attraverso le ricerche storiche promosse da Peel Beach. A Ferragosto il piacere di stare insieme tra l'ebbrezza della cultura e la leggerezza di tante risate. Al tramonto l'appuntamento è con la comicità di Mario Zamma, le sonorità curate da Claudio Di Cicco e il gusto della rievocazione storica degli Zampognari di Carpineto Romano. Presenta la serata il principe della risata, Martufello, a Peel Beach, prima oasi a sinistra del lungomare di Latina.
10: Peel Beach, fascino naturale.
11: Sono le 22 e 2 minuti.
12: Le canzoni che ami

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Anche ad agosto torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì con l'acquisto di un biglietto giornaliero escluso dal giorno 10 al 20. E poi non perdere la grande festa Ferragosto non stop. Prova il nuovo scivolo Vortex.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: No, è mio!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Sei su Radio Latina.
3: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Fuori tutto da Rocco! Dal 14 al 31 agosto approfitta delle nostre imperdibili promozioni. Sconti fino al 30% sull'arredo giardino, montaggio gratuito sulla vendita di pergole e ancora fino al 30% su tantissimi articoli da mare e illuminazione, tantissime promo su trio e camerette e tante occasioni sul reparto giochi. Corri a scoprire tutte le offerte da Rocco, via Isonzo 265, a Latina.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Sono le 23:11.

0: anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 26600.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: È mezzanotte e 16 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: No, è mio!
6: È mio!
5: Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: È l'una e quattro minuti.
11: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.
12: Radio Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.